0: Fratello, dove sei?
1: Sono qui.
0: Per mia disgrazia.
1: E voi?
2: Sono qui.
1: È morto. Oh, il vecchio.
2: Che domanda da bestia. Il vecchio.
0: Bravo. Tu l'impresa lecciato. Sforza la figlia e t'ammazzare il padre.
2: L'ha voluto. Suo danno.
3: Donna, cosa ha voluto?
0: Taci.
2: Non mi seccar. Mi è meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non do nulla, signor. Non parlo più.
4: Padre, padre, prego in soccorso, vogliamo!
5: Tutto il mio sangue verserò se bisogna, ma...

0: corso! Spiccia di presto! Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante!
0: Lo credo!
1: È importantissimo!
0: Meglio ancora! Finiscila!
1: Giurate di non andare in collera!
0: Lo giuro sul mio onore! Pur che non parli del commendatore!
1: Siamo soli!
0: Lo vedo!
1: Nessun ci sente!
0: Via!
1: Vi posso dire tutto liberamente!
0: Sì!
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate da briccone!
0: Tonaglio, intalguita!
1: E fermento!
0: Danza di giuramenti! Taci, occhio!
1: Non parlo più, non fiato, padron mio!
0: Così saremo amici! Arrodi un poco! Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla! Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per fornellista!
0: Ah, che sei il grand'uomo! Sappi che io sono innamorato d'una bella dama, e son certo che è mama!
1: La vidi? Le parlai?
0: Me quel casino questa notte verrà!
1: Zitto!
0: Mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi pare bella.
1: E che occhio dico.
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: stelle che vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, vostro felon, neto d'incanti.
0: E tutti i cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlar.
1: Cosa puoi dire d'una pozion sinera? In casa mia entri furtivamente, a forza d'arte di giuramenti di lusignazione.

0: Siate più ragionevoli. Mi paura ci vengo costei. Se non credete all'abbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Al volere.
0: Via, dille un po'.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.

0: veramente in questo mondo. Non ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi, a voi stelle amico fugge misero dove, in qual morte?
0: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'inganno, me trude.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima,
2: nell'ultima. Guardate,
0: questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni

mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse, marchesane principesse, e donne, donne grado, donne forma, donne età, donne forma, donne età. In Italia, 640, in Lamagna, 231.

vinetti leggeri di testa, leggeri di testa. Non andate girando quella e qua e là e qua e là. Poco dura de matti la festa, de matti la festa. Ma per me cominciato non ha cominciato, non ha. Che piacere, che piacere che sarà.

0: male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Sarà tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo, lo sposo.
1: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
3: Basta che sia morto.

0: il tuo masetto.
1: Oh, caro mio masetto, cara la mia zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone?
2: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
1: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
3: Ho capito.
2: Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
2: La zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro loco vi sarà, sua eccellenza, e saprà bene fare le vostre parti.
4: Oh, la zerlina in man d'un cavaliere. Va pur, fra poco ella meco verrà.
5: Va, non temere, nelle mani sono io d'un cavaliere.
2: E per questo?
5: E per questo? Cedo ad umiltare!
2: Ed io cospetto!
1: Ora! Finiam le dispute! Se subito, senza altro replicar, non te ne vai, masetto

0: Zerlinetta gentil da quel scioccone, che ne dite mio penso far pulito?
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifalcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi.

0: schiena, cosa sento?
1: Amar consiglio, Irol mio, non vedete che io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudel come tu ti diverti! Ma, signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice di me innamorata è per pietà deggio fingere amore! Io son per mia disgrazia!

0: che il demonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ah, ora idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ma, Don Giovanni...
0: Mancava questo inver.
2: Signore, a tempo ve ritroviam. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che romanda, perché?
2: Bisogna abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna Anna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma turbar del vino?

0: Dio, che ti ad ogni patto per sempre abbandonare questo bel matto. Eccolo qui. Guardate con quale indifferenza se ne viene. Alle sorella mia va tutto bene. Oh, Don Giovannino mio, va tutto male. Come va tutto male? Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente. Bravo! A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie. Ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenervi. Bravo! Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli da pensiero la gelosia. Bravo, bravo, incoscienza mia! Faccio che bevano e gli uomini e le donne. Sono già mezzi ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti? Zerlina!
1: Bravo!
0: E con lei chi viene? Donna Elvira!
1: Bravo!
0: E disse di voi? Tutto quel mal che in bocca le venia! Bravo, bravo, in coscienza mia! E tu cosa facesti? Menella! Segui a gridare! E tu?
2: Quando mi parve che già fosse sfogato, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiave io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
0: Bravo, bravo, a farci bravo! L'affar non può andar meglio! Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte. Le voglio divertir finché vien notte. In calamino calla la pesa.

0: non mi toccare.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi, perfida, il tatto sopportato avrei d'una mano infedele.
1: Ma no, tace crudele, io non merito da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi di delle mie nozze, porre in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo!

0: come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Chi ha preparato tutta una gran festa?
2: Oh, Masetto, Masetto, odi la voce del monsuo cavaliero.
0: E ben che c'è?
2: Ferrà.
0: Lascia che venga.
2: Oh, se vi fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, briconcella, hai timor che comprenda come tra voi passata la faccenda. Presso, presso, e che venga, fornivo da qualche lato.

0: pecorello. Signore,
1: vien qui.
0: Facciamo pace. Prendi.
2: Cosa?
0: Quattro doppie.
2: Oh,
0: sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credeste di sedurre i miei pari
3: come le donne
0: a forza di tanari?
2: Non parliam più di ciò.
0: Mi basta l'animo di far quel ch'io ti dico,
2: purché lasciar le donne.
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
3: E avete cuore d'ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
3: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
2: Or su cosa vorreste?
0: Modi! Vedesti tu la cameriera di donne in
2: figlio? Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Pare mio leporello! Ora che con lei potete dar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
2: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Tan poco credito con gente di tal rango gli abiti signorini.
2: Sbrigati via!
0: Signore, per più ragioni
2: finisci.
0: Non soffro posizioni.

0: dico che ti par.
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Sarà che sei gran gonzo. Ascolta bene, quando cos'hai qui viene tu, corri ad abbracciarla. Alle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurla in altra parte.
1: Sì, no.
0: Non più repite.
1: Ma se poi mi conosci.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, è là. Ehi, giudizi.
2: Eccomi a voi.
0: Pensiamo che farà.
1: Che imbroglio.

0: Aiutare questa mano che bacio mua con mua trasformato a quei belloni.
1: Sei morto!
0: Perché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son

0: Stranezza. Non ci stanchiamo. Il cuore mi dice che trovarlo dobbiamo. Qualcuno parla. Fermatevi! Mi pare che qualcuno qui si muove.
1: Se non fallo in masetto,
0: chi va là? Non risponde, animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Dove sono?
0: Ci vuol giudizio?
1: Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu, masetto.
0: Appunto quello. E tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Certo! Di quel briccone,
0: di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Pagatene. Bravissimo, masetto. Anch'io col vaimonisco per fargliela a quel birbo di padrone. Or, senti un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi vadano.

lontan, lontan, non via di qua. Se vuole la ragazza, passeggia per la piazza, se sotto la

0: Segno! Lascia che senta! Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo!
1: Sicuro!
0: E non ti basteria a rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo! Vuoi farlo in 100 brani!
0: Hai buon arme?
1: Cospetto! Opria questo moschetto e poi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta.
0: Oh, basta certo. Ora prendi. Questo per la pistola. Questo per il moschetto.
1: Fatti soccorso.
0: Questo è morto. Questo per ammazzarlo. Questo per farlo in brani. Villano mascalzone. Ceffo da cani.
1: Ai, ai. La testa mia, ai, ai, le spalle, e il

0: di quel scellerato mi ruppe lo sai nervi.
1: Oh, poveretta me! Chi?
0: Leponello! O qualche diavolo che somiglia a lui.
1: Crudel! Non te dissi io che con questa tua pazza gelosia ti ricordi.

0: volli un poco questo pie, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran male.

0: terza avvicina mio te. Stiamci piascosi finché da noi si scosta.
1: Che te mi ha amato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io può veder se il lume è già lontano.
2: Come da costa liberarmi?

0: fuggire per qua.
1: Ferma, perfido, ferma!
2: Il tirvola dei piedi.
1: Con qual arte si sottrasse ridicolo?
3: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni

0: Questa è buona, or lasciala cercare. Che bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girasonza, caccia di ragazze. È tardi, o ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio...
1: E si vuole che faccia un precipizio.
0: E adesso... Oh, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone? Così non conoscessi come Birbo?
2: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso un vostro qui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te?
2: Signore, bel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dire.
2: Ma cosa fate qui?
0: Niente, lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son da che partisti. Ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti va solo narrar.
2: Donnesca il certo.
0: C'è dubbio.

0: una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me.
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Mi accarezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella. Dell'inganno approfitto, non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie.
0: Meglio ancora!

0: Chi ha parlato? Oh, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco! Chi va là?

0: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi.
1: Ehi.
0: Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere i raggi della luna.
0: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse al passo estremo qui a Temburna.
1: Vendetta, udiste, io tremo.
0: Da vecchio buffonissimo! Digli che questa sera la tengo a cena meco.
1: Che pazzia mi fa? Temi, mirate, che terribili occhi di vicina. Parli vivo, perché sente che voglio parlare.
0: Or su va là, ma qui t'ammazzo. E poi ti seppellisco.
2: Piano, piano, signor.
1: Ora obbedisco.
2: Osata gentilissima del gran commendatore.
0: Padre, mi trema il cuore, non posso terminare. Finiscila con il petto, ti metto a quest'acciar. Ticcio che capriccio, e gusto che spassetto, io sento mi gelar, non voglio farti osare,

per carità, partiamo, per carità, partiamo, andiamo via di qui, andiamo, andiamo via di qui, per carità, partiamo, via di cena, per carità, partiamo, andiamo via di cena, andiamo via di qui, andiamo via di qui, andiamo via di qui, andiamo via di qui.

0: di quel ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati sarem.
1: Ma il padre, oh Dio!
0: Convien chinare il cilio ai

mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel venere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio

carità non andate fuor di qua, l'uom di sasso, l'uomo branco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedete...